sa da Küche, dove repieghiamo il tango de bagage, da che c'è ni già ni, non aveva despo.

volevo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio. Volevo tenere per te la luce di quando fa giorno, e volevo che fosse per te

tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni, ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo fuoco.

devo tenere per te. La luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola come solo te.

0: adesso c'è la spezierata. Così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per cui.
1: Mannaggia.
2: Vabbè.
0: Per cui,
1: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
1: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
2: Svedese giapponese.
1: Da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli. Esatto.
2: Tipo a posto, bravo.
1: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
2: Vai, vai.
0: Vai, vai.

0: regione, ha detto al privato: di voi i soldi noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare. Uè. Né mai né mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concerto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione, bravo, non gli ha dato i soldi.
1: Non, cioè, gli ha dato i soldi.
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è la, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice: noi siamo contro il G8.
1: Noi siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far
0: e
1: suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa, perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della Prima Repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in Seconda Repubblica,
1: certo,
0: avanzata, direttamente verso protesi, verso la Terza,
1: certo,
0: Repubblica,
1: certo,
0: il nuovo millennio,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione

0: grande.
1: Es que
2: cosa.
1: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma a lei c'è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie disgregate, a Torino.